0: bananas are burnt.
1: Boogaloo torna già te, Boogaloo God is a dirt. Boogaloo God, se Booga va fare. Boogaloo torna, Booga va fare. Poi è già un fan, poi è già